se il bastone bianco fosse il Maina e se il cieco fosse Bob, solo Laura potrebbe dirci la verità. Ma Laura è morta e i morti non parlano.

Sarà vero che un cane morto non abbaia? Mai abbano e come la tua orebara e come la abba e che la tua orebbe se e come non si crepe mi vesce con al rabbo il trombi e ma trombe ruola a dire che mi spredi per tu ma ruolus e trombe soffo che spresse ma mi ami e soffo che mai che non sapresse.